tumaro tapito mait asih mau ancora sana di vida perdon asit kitai perdon asit kitai maya kutis tapito pantika sisi kato anakama.